up your two hands. Euradia! Otisa! Anna! Euradia! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa! Otisa